tene lo jing ni song be qi mang zui ju gu ki chu long dang xin xing chen lem lu za mie dang di pe gi xing chen chi su ge jing zui to ti zheng lu zhang wang tong ne se jing ki da bu ge hua ke zha qie

0: mong rong yu wa che di ngi wu cho. Lep chi ngi me chu ki wu nang ki. Kang jen gen chu gu le di ki chin. Chong wa sarpa zuk dun chi be chi. Rok shi zeng zu zuk ki. Sam char du lin che par. Kong chen tang le du lu bu.
1: Yu zho. Kina zu sa de ya. Chung wa shung wong da. Sa la zhu.

0: mengrum yuwa che di niwu cho lebjin nime chu ki wenang ki kangjen ken chu gu le di ki chi chowa sarpa zup jun chi be chi zhong shi zeng zu zu ki sam cha du lin che pa kong chen dang le du lu bi
1: yu zo kina zu sa de ya chi mo shi mo da sa la ge